Le nostre automobili emettono gas tossici. E quali sono le conseguenze? I ghiacciai si sciolgono. Le città si inondano.